0: Sono un falso, non neanche mi dire.
1: Come un penance, se ne fa un cielo su, in Samaria.